Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto. Semplicemente...

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: 6:59.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

ad assenza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
4: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo Milanese.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno dalla redazione in studio Francesco Vitale. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire nuovi tagli, una misura bocciata dal vice premier Salvini e Tajani, che sarebbe stata avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Non sono esclusi nuovi interventi, è stata già fissata una nuova riunione del CDM per il 4 agosto. Per ora la premier Meloni rivendica la misura, risposta tempestiva e responsabile. Il petrolio intanto crolla con lo stop alla guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre le borse europee salgono. Nel decreto previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura Trump ad Axios, smentendo di aver sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americana indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Il segretario della difesa Exet, intanto, è nel mirino dei MAGA con l'accusa di aver lasciato impantanare Trump in Iran. Attesa per l'incontro ad alto rischio di oggi alla Casa Bianca con Netanyahu, atterrata a Washington, che cercherà di rinsaldare l'asse contro Teheran. Oggi Zelensky a Londra dal nuovo premier Bunman prima di incontrare Trump. La presidente del Consiglio Meloni col ministro Piantedosi, il capo della polizia Pisani nel cantiere in Valle di Susa, devastato dai Noetav. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte del Black Bloc è unito, fanno sapere i Notav. Per TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. L'assalto ai cantieri entra nello scontro politico tra il governo e l'opposizione, che si consuma anche sul caso Ranucci. La segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti di Chiomonte e viene attaccata dalla premier sulla vicenda Ranucci. Dopo l'attentato, dice Meloni, getta ombre sul governo, chieda scusa. Caos Italia per la scelta del nuovo CT, una giornata cominciata dal post amaro di Pirlo dopo la bufera provocata dai rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fondert e proseguita con incontri, telefonate, riflessioni, ricuciture, poi il colpo di scena finale, la porta sbattuta da Paolo Maldini e Leonardo, che lasciano il loro incarico FIGC di rifondatori del calcio italiano. Nel mezzo anche un'ipotesi di compromesso di Thiago Motta, tentativo andato a vuoto. Ora l'ipotesi è Chiellini, direttore tecnico per il CT, risalgono i nomi di Roberto Mancini, favorito, ma fonti della Lega ribadiscono all'Ansa che il nome non piace ai club di A o di Antonio Conte. Il gruppo Schindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'aria a freddo sia per l'aria a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano. Così è scritto nel comunicato: il gruppo Schindal conferma il proprio impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Taranto e Acciaierie d'Italia. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro incinta, ha fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle, non di un'aggressione di matrice terroristica. L'ultima, tuttavia, avrebbe detto l'uomo agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi del voto. Si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio è stato vittima di un lavaggio del cervello. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Thank you. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Val Padana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

niente, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì,

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni ossessionata dal Quirinale, il campo largo fa muro contro Meloni. Russia, segnali di cambiamento e l'analisi, nel paese non è più tabù parlare del dopo Putin. Rimini, lite tra cuochi nella cucina di un ristorante, 21enne accoltella una collega e viene denunciata. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, la nuova legge elettorale prima e le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa dopo hanno fatto intravedere un disegno. Se il centrodestra vincerà di nuovo, la prospettiva di Giorgia Meloni al Quirinale acquista consistenza, uno scenario che il campo largo vuole scongiurare. La figura del capo dello Stato è garante della Costituzione, è super partes, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein. Come si può immaginare che lo diventi una persona che ora è a capo del governo e guida una forza politica? Non è questa la soluzione. Quella di Meloni e della destra è un'ossessione unica: andare al colle, cambiare gli equilibri costituzionali. Noi su questo li fermeremo, ha detto la segretaria Dem. Per gli esteri, la guerra lascia il segno in Russia. Nel paese, dopo 4 anni e mezzo di conflitto con l'Ucraina, è in atto un importante cambiamento interno. Le élite hanno cominciato a pensare che i vertici politici abbiano perso contatto con la realtà, che la fissa di Vladimir Putin per la sottomissione di Kiev abbia reso significativamente più difficile una governance efficace del paese. Voci come quella del tycoon Andrei Melnichenko sull'Economist, prive di toni rivoluzionari e confezionate nel linguaggio della realtà, fanno emergere la crescente preoccupazione dell'elite dell'incapacità del sistema di affrontare i problemi crescenti, come ha scritto l'analista russa Tatiana Stanovaya in un articolo in cui precisa che le pressioni interne non cambieranno la posizione di Putin, ma aumenteranno la possibilità di spaccature nell'intero sistema. La cronaca finisce a coltellate, una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne è stata denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni salvo complicazioni. Economia, un altro colosso dell'industria tedesca sta per chiudere i battenti. Il produttore di batterie Varta AG ha presentato 4 istanze di insolvenza per altrettante società del gruppo al tribunale di Stoccarda. Certamente l'azienda, fortemente indebitata, vuole evitare il fallimento per proseguire così le attività operative, ma difficilmente il produttore di batterie uscirà dalla crisi che dura ormai da tempo. E chiudiamo con lo sport. Sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del DT e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Almanacco del giorno.
0: Martedì 28 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio. Oggi la Chiesa ricorda San Vittore I Papa e martire San Nazario. Il sole oggi è sorto alle 5.57 e tramonterà alle 20.37. Saltiamo a bordo della macchina del tempo per scoprire quali grandi eventi sono accaduti proprio oggi, 28 luglio. Nel 1914, esattamente un mese dopo l'attentato di Sarajevo all'arciduca Francesco Ferdinando, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. È l'atto d'inizio ufficiale della Prima Guerra Mondiale, un conflitto devastante che cambierà per sempre i confini e la storia del nostro pianeta. Nel 1976, una data storica per tutti noi della radio, la Corte Costituzionale Italiana sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche, televisive e private a livello locale. Nascono ufficialmente le radio libere, ponendo fine al monopolio della RAI e dando vita alla radiofonia moderna. Nel 1993, una delle pagine più buie della storia italiana recente, tra la tarda serata del 27 e le prime ore del 28 luglio, la mafia colpisce con degli attentati dinamitardi. Un'autobomba esplode via Palestro a Milano, causando 5 vittime, mentre a Roma vengono danneggiate le chiese di San Giovanni Laterano e San Giorgio al Velabro. Nel 2024, solo 2 anni fa, nella prima domenica dei Giochi di Parigi, l'Italia viveva una giornata d'oro. Niccolò Martinenghi conquistava uno storico oro nei 100 metri rana nel nuoto, mentre Tommaso Marini, Villar Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi portavano a casa un prestigioso argento nel fioretto a squadre. Buon compleanno a Beatrix Potter, la celebre scrittrice, illustratrice britannica, creatrice dell'amatissimo Peter Coniglio. Jacqueline Kennedy Onassis, la leggendaria first lady americana, icona di stile e di eleganza senza tempo. Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, ambasciatore della musica classica italiana. Luca Barbareschi, attore, regista e conduttore televisivo. Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e capitano della nazionale inglese di calcio. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. Come di consueto in questo orario, incolonnamenti per operazioni doganali sulla A9 Milano-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla A8 Milano-Varese, code a tratti rispettivamente tra Busto Arsizio e il bivio per la A9 e tra Milano-Fiera e il bivio per la A4 verso Milano. A Milano, sul tratto urbano della A4, da Viale Certosa alla barriera di Milano-Est, per traffico e incidenti persistono lunghe code nelle due direzioni. Sulla A1 Milano-Bologna, sempre per traffico intenso, si sta in fila da San Giuliano al bivio per la tangenziale est verso Milano. Disagi anche sulla A7 Milano-Genova, 4 km di coda per lavori e per traffico da Bereguardo alla barriera di Milano Ovest in quest'ultima direzione. Nel quadrante nord di Milano code rallentamenti in entrata verso la città sia sulla Milano Meda che sulla Milano Lecco. Congestionata la circolazione sulla tangenziale nord dal bivio per la vecchia Valassina a quello per Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Si viaggia a rilento con incolonnamenti anche sulla tangenziale est da Sesto San Giovanni al bivio per Linate. Code anche sulla tangenziale ovest dal bivio per Novara a quello per Corsico Gaggiano. Ancora trafficato anche l'asta interurbano di Bergamo, da Curno al bivio per Alzano verso Seriate. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplice.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Immaginate l'Antartide, un regno di silenzio assoluto e ghiaccio infinito. Ed ecco spuntare una cascata, ma non una cascata qualunque. Questa scorre di un rosso intenso, come se il ghiaccio stesse sanguinando. Sono le celebri cascate di sangue, che nascono dal ghiacciaio Taylor e si riversano nel lago Bonney nella valle di Taylor, nel cuore della Dry Valley di McMurdo. La sorprendente tinta rosso cremisi è dovuta a un fenomeno chimico, acqua salina ricca di ferro che risale da un lago subglaciale intrappolato a circa 400 metri di profondità. A contatto con l'ossigeno, il ferro si ossida, tingendo il ghiaccio di ruggine. Ma c'è di più. In quell'ambiente estremo, privo di luce e ossigeno, vivono microrganismi antichi, batteri che metabolizzano solfati e ferro per sopravvivere. Un ecosistema unico su questo pianeta. Le cascate di sangue non sono solo uno spettacolo visivo, ci offrono uno straordinario laboratorio naturale per capire come la vita può adattarsi anche nelle condizioni più proibitive e ci ispirano nelle ricerche di forme di vita su mondi lontani come Marte e le lune ghiacciate di Giove.

0: domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Due minuti. Estate! Un libro.
2: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
3: Sono le 10 e 5 minuti.
4: Scontro sul gasolio, ma salta il rincaro delle sigarette. E proprio sull'ex Ilva arriva la conferma del gruppo Jindal pronto all'acquisizione degli impianti di Taranto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. In Ucraina invece un maxi attacco di droni su Mosca, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Sconto sul gasolio ma salta il rincaro sulle sigarette. Il governo ha approvato il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del diesel scende di 17 centesimi al litro, un'operazione da 125 milioni di euro rivendicata dalla premier Meloni come una risposta tempestiva e responsabile. Accantonato invece l'aumento delle accise sul tabacco dopo lo stop del vice premier Salvini e Tajani. Nel provvedimento rientravano anche 100 milioni di euro per completare la cessione dell'ex Ilva. E proprio sull'ex Ilva arriva la conferma del gruppo Jindal, pronta all'acquisizione degli impianti di Taranto. Intanto è scontro aperto tra governo e opposizioni dopo i duri scontri in Val di Susa al cantiere della TAV. La premier Meloni ha visitato l'area devastata dai Notav insieme al ministro Piantedosi, chiedendo massimo rigore alla magistratura. Al momento sono 800 le persone identificate e 4 gli stranieri fermati. La segretaria del PD Schlein accusa l'esecutivo di strumentalizzare le violenze, ma Meloni attacca a sua volta la leader Dem anche sul caso Ranucci. Sulla scena internazionale Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Al portale Axios il presidente americano nega che Washington sia corto di munizioni, avverte: ho voluto dare un'altra chance alla diplomazia, ma se fallisce sono pronto ad azioni militari forti. Intanto c'è grande attesa per l'incontro di oggi alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Sul fronte dei mercati lo stop ai raid fa crollare il prezzo del petrolio e spinge a rialzo le borse europee. In Ucraina invece maxi attacco di droni su Mosca. Secondo fonti di Kiev sarebbero quasi 400 i velivoli senza piloti lanciati nella notte contro la capitale russa. Colpito un hub logistico di Wheelberries, la principale piattaforma di e-commerce del paese, la difesa aerea russa sostiene di aver abbattuto decine di droni, ma la città è rimasta a lungo accerchiata. Oggi intanto è previsto un summit tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. In chiusura lo sport, con il caos che travolge la Federcalcio e la nazionale. Dopo il ritiro della candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico, arrivano le dimissioni shock di Paolo Maldini e Leonardo, che abbandonano i rispettivi incarichi in FIGC. Tramontata anche l'ipotesi Thiago Motta, l'Italia valuta ora Giorgio Chiellini come direttore tecnico, mentre per la panchina azzurra tornano in pole position i nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini. Staremo a vedere. Noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio. Salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
9: Estatissima, il programma della tua estate.
10: Vi è offerto da
11: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

saluto a tutti i viaggiatori del suono. Siete sintonizzati su Estatissima, il vostro passaporto per un mondo dove il sole non tramonta mai. E qui c'è, per tutti voi, il vostro steward d'eccezione, no? Che sta controllando proprio i passaporti, Alessandro Fizzotti. Avete presente quella sensazione di freschezza quando tuffate i piedi nell'acqua ghiacciata? Ecco, è esattamente quello che vogliamo regalarvi in questa oretta di pura evasione radiofonica. Non importa quale sia la vostra destinazione di oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna durante il tragitto. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool del pianeta, mescolando i grandi successi del momento con quelle vibrazioni che vi fanno muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Mettete in pausa i pensieri, dimenticate lo stress e concentratevi solo su questo beat che sta per esplodere nelle vostre orecchie. Siamo pronti a farvi sognare a occhi aperti e a trasformare ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche ad informarvi, perché questa è un'altra delle cose fondamentali di Estatissima, l'informazione corretta con i nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco con noi parleremo di vacanze, di viaggi, di dove andare durante la stagione calda, ma non solo, magari per prenotare anche le prossime vostre future vacanze, un giornalista esperto del viaggiare, Claudio Pina. Poi, uno spazio da non perdere, lanceremo il nuovo libro di Raul Montanari, un grandissimo scrittore che abbiamo l'occasione di avere collegato in diretta con tutti noi oggi. Non finisce qui, perché poi ci sarà la nostra amica nutrizionista, collegata da Milano, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Insomma, un programma davvero da non perdere. Siete carichi? Perché il prossimo brano è una scarica di adrenalina pura. Restate con noi. Everybody.

0: potremmo essere noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film, siamo una storia da film.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: E siamo arrivati all'appuntamento con Mappamondo, sempre in compagnia del nostro amico giornalista che è Claudio Pina. Benvenuti in estatissima, Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Allora, oggi andiamo e raccontiamo di perché fare un viaggio in bicicletta, Claudio.
1: Certo ragazzi, io vi voglio bei tonici e giù di pedale quest'estate. Beh, però diciamo, fare un viaggio in bicicletta, che sia una gita durante un weekend, un viaggio più lungo, insomma, bisogna scegliere una ciclovia d'Italia e ce n'è solo. Per una vacanza in bicicletta significa cambiare prospettiva delle vacanze, esperienza fatta di paesaggi e incontri. Pedalare permette infatti di attraversare territori con lentezza, ricordatevi questa parola, la lentezza, di fermarsi in un borgo che incuriosisce, di scoprire una trattoria nascosta, un certo panorama che in auto passerebbe inosservato, diciamo la verità.
0: Claudio, senza contare che la bici è sostenibile, comunque silenziosa e anche rispettosa dell'ambiente.
1: Bravo. Ti vedo ecologico, mi fa piacere, e al tempo stesso liberatoria, perché è un modo di viaggiare che unisce sport, cultura, enogastronomia, sottolineo questo, bisogna imparare a fare i goderecci, trasformando ogni tappa in una piccola conquista personale, perché più che la meta è il viaggio in sé a diventare indimenticabile.
0: Ma allora Claudio, quali sono le ciclovie più belle della penisola?
1: Bravo, hai detto la parola chiave, ciclovie più belle dell'Italia. Allora, è un lungo elenco che meriterebbe una vera e propria guida alle ciclovie d'Italia, ma accontentiamoci di segnalare qualche percorso tra i più belli della penisola, da nord al sud, il meglio.
0: E allora, cominciamo.
1: Cominciamo allora, pista ciclabile della Valposteria, nella parte nord-est della provincia di Bolzano, ai piedi delle Dolomiti. Questa è lunga 105 chilometri, pista ciclabile che da Rio di Posteria porta fino a Lienz nel Tirolo orientale. Un dislivello di soli 500 metri che è quindi particolarmente adatta per principianti e famiglie. Quindi un'altra che ti segnalo, Garda by Bike, la ciclovia del lago di Garda. Non è ancora completa nella sua interezza, ma lungo le rive del lago è possibile pedalare per tratti più o meno lunghi godendo del paesaggio proprio meraviglioso. Il primo tratto è stato inaugurato nel 2018.
0: Senti, e andando a sud?
1: Io ti sparo un periplo della Sicilia, una cosa da far stroncare anche gli appassionati. Via dei Tramonti, Via del Nord, Via della Liberazione, cioè sono tre semipercorsi di un più vasto e articolato periplo della Sicilia, proprio per professionisti. Non si tratta però di una pista ciclabile continua, ma strade locali, statali, a basso traffico, ciclabili, presenti in tratti urbani e piste secondarie. Dunque, vi dico, tenetevi attaccati, si tratta di 1200 km in 21 tappe, quindi tutta non la farete, ci vogliono 3 settimane per unire Palermo, Agrigento, Catania, Messina, abbracciare insomma la Siletina, però vale la pena, vedete le cose meravigliose, fate a pezzi, fate quello che volete, ma fatela.
0: Assolutamente. Qualche ciclovia curiosa, Claudio?
1: Ma dunque, ti cito brevemente, anche se tu sai che potrei parlare per ore. Allora, volete fare una ciclovia sul fiume? Allora, c'è la ciclovia del Trebbia, quindi segue tutto il percorso del Trebbia attraversando Emilia Romagna, Liguria, Piacenza, Sorgenti Andrea. La ciclovia Francigena, questo antico itinerario del pellegrinaggio medievale che collegava Cantemori a Roma, quindi la famosa via Francigena, quindi da fare. Poi un'altra, la via verde della costa dei Trabucchi, ricavata anche qui dall'ex tracciato ferroviario della costa adriatica tra Ortona e Vasto in Abruzzo. Insomma, c'è da scegliere.
0: Dai. Direi che abbiamo tanto da scegliere, Claudio, ti ringrazio per quest'altro bel collegamento sulle belle biciclettate italiane.
1: A voi, e giù di pedale quest'estate, ragazzi. Ciao. La mia casa è così.

0: L'aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Noi che andavamo a letto dopo il carosello.

Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nei Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata, Salvini a Zona Bianca, hanno cercato il morto e terrorismo. Il conflitto in Iran arriva al suo sesto mese, quarta notte senza attacchi incrociati con gli USA. Caldo è di nuovo allerta, tornano i bollini rossi, la situazione da nord a sud. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno lasciato la Val di Susa dopo essersi recati in seguito agli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, ha così dichiarato: questo non è dissenso, è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia il massimo. E anche Matteo Salvini, intervenuto a Zona Bianca su Rete 4, ha detto: hanno cercato il morto, questo è terrorismo internazionale. Per gli esteri, oggi 28 luglio, il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se è bene precisarlo, sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Gli iraniani vogliono fermare i bombardamenti e vogliono soldi, ma nell'ordine inverso vogliono prima i soldi, ha affermato un funzionario americano. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare le truffe e la benzina, e il rischio è che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il tycoon ha inoltre precisato che al momento sono in corso trattative molto amichevoli, vedremo come va. La cronaca, la tregua dal gran caldo è finita, in Italia torna l'allerta dopo un lunedì in prevalenza verde. Ieri il livello è 0 in 15 città, con solo Campobasso e Palermo in arancione, livello 2, indice di rischio per la salute dei fragili, e 10 capoluoghi in giallo, livello 1 di preallerta. Entro metà settimana la penisola si scalderà e ricompariranno i bollini rossi, e da nord a sud la cartina tornerà a colorarsi di giallo e arancione. È questa la fotografia dell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città. Oggi martedì 28 luglio e domani mercoledì 29 l'allerta sarà massima, livello 3 a Campobasso, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. I capoluoghi in verde crollano oggi a 3, Cagliari, Venezia e Verona, e si contano 3 bollini arancioni, Messina, Perugia e Rieti. In giallo saranno Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Viterbo. Economia, la guerra tra Iran e USA e lo stretto di Hormuz bloccato continuano a infiammare i prezzi di benzina e diesel, che tornano a salire con un nuovo intervento sulle accise. Il governo taglia il prezzo del gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto prossimo. Lo sport, sembrava tutto deciso e invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai, con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati. Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni, un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del direttore tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Apriamo con la 9 Milano-Chiasso, dove per traffico ci sono code alla barriera Como-Grandate nelle due direzioni. Ancora incolonnamenti sulla 8 Milano-Varese da Fiera Milano al bivio per la A4 Milano-Venezia verso Milano. E si viaggia incolonnati anche sul tratto milanese della A4 per incidente e traffico intenso tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Nella direzione opposta, quindi verso Torino, code già dall'uscita di Agra.

0: Aura Musica tra le nostre promozioni.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. Me l'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio. Perché sai che scende male

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Ancora code sulla A9 Milano-Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Si sta incolonnati dall'uscita di Como Monte Olimpino fino a Chiasso. A Milano sulla A4 code e rallentamenti per traffico sostenuto tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente 6 km di coda dal bivio per la A1 Milano-Bologna al bivio per la A7 Milano-Genova verso i laghi. Uno sguardo ora ai lavori notturni in programma per oggi. Sulla A9 Milano-Chiasso dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina

0: chiusura del tratto tra le uscite il Lago di Como e Como Centro verso Milano. Dalle 21:00 stasera lavori anche sulla A8 Milano-Varese, chiuso il tratto da Solbiate-Arno Albizzate al bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. Infine, nella stessa fascia oraria 21:05 sul tratto milanese dell'A4, chiusura tra Cormano e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Si può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone, che diventeranno molto probabilmente di più perché si parla di aggiungere dei biglietti, visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.
1: Ora musica.

0: E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh No.
1: Non c'è bisogno

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DeCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Sono le 13 e 52 minuti.
2: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, fondi Unione Europea, Tajani annuncia una richiesta da 14,9 miliardi con Safe entro fine anno. Incendi in Francia e Spagna, corsa contro il tempo per domare fiamme prima di una nuova ondata di caldo. Novate milanese, incendio alla piattaforma ecologica, in cielo una fitta colonna di fumo nero. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, abbiamo deciso di utilizzare SAFE, ovvero il Security Action for Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda di Piero Fassino del PD durante un'audizione a Roma davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Poi si è limitato ad aggiungere, dirà l'onorevole Guido Crosetto su come investirli per l'anno successivo. Per gli esteri è una corsa contro il tempo prima del ritorno del grande caldo, quella che i vigili del fuoco di Francia e Spagna stanno facendo, lavorando a ritmo serrato per domare i vasti incendi che stanno devastando la zona. E tutto ciò prima che un'altra ondata di calore prevista per questa settimana possa complicare ulteriormente gli sforzi per spegnere le fiamme. La cronaca, poco prima delle 5 di questa mattina, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto è bruciato e la sua combustione ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sui social network decine di residenti della zona hanno postato le immagini del cielo alle prime luci dell'alba, squarciato dal fumo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 12 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dopo essere rimasto leggermente ustionato. La Protezione Civile di Novate Milanese ha invitato tutti i residenti di via Baranzate e delle vie limitrofe a tenere chiuse porte e finestre e, se possibile, evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. I cittadini sono stati invitati inoltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno e di seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti. Economia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi martedì 28 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Chiudiamo con lo sport. Era il 31 marzo scorso e l'Italia, sconfitta ai rigori dalla Bosnia Erzegovina, si rassegnava a saltare il terzo mondiale di fila. Fin da subito una delle principali cause dell'ennesimo fallimento era stata individuata nell'incapacità, per mancanza di coraggio, intraprendenza e scarsa programmazione, di puntare sui vivai, di coinvolgere gli under nelle rose delle prime squadre in modo da farli crescere e alimentare così la nazionale con leve fresche. Un'accusa rivolta soprattutto ai club di A, colpevoli di essere disposti a rischiare e soprattutto investire su stranieri il cui talento è tutto da scoprire. Al contrario, molto prudenti quando si tratta di valorizzare i ragazzi che hanno in casa. quattro mesi dopo non bastassero le difficoltà che la nazionale sta trovando per scegliere il suo prossimo CT, la battaglia per dare più spazio alla linea verde sembra persa ancora prima di iniziare. Eppure ancora oggi il presidente della FIGC Malagò è tornato a sottolineare l'importanza di lavorare sui giovani, su chi oggi ha 15, 16, 17 anni, seminare nel campo per poi raccogliere, ha detto. Ma la finestra estiva del mercato, almeno fino ad ora, vede alla ribalta pochissimi nomi italiani contesi tra società desiderose di lanciare i dadi sulla roulette del futuro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Gli Spandau Ballet erano celebri anche per essere dei gran bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Se ne portavano dietro una scorta in tutti i loro concerti. Una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band. Tony Hadley invece ama tanto la birra scura da averne fatto un secondo lavoro e produrre oggi la sua, rigorosamente artigianale, la Hadley Gold e la Hadley Blonde.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Manifestazione Nottav, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, fermati 4 antagonisti stranieri. Cina, tifone Noul devasta la provincia del Guangdong, evacuato 800.000 persone. Nuovo stop dei treni a Firenze, cosa cambia fino al 30 luglio? Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda del governo, la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi si sono recati in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. I due rappresentanti del governo sono giunti all'aeroporto di Torino Caselle, dove si sono poi spostati in valle in elicottero. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna. Ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera e probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. Ci spostiamo agli esteri. Il tifone Noul si è abbattuto sulla città costiera di Ouizu, nella provincia del Guangdong, in Cina, portando venti violenti e piogge torrenziali che hanno allagato le strade, abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari, interrotto i trasporti e costretto all'evacuazione di oltre 801.000 residenti. Lo riporta il quotidiano China Daily. La cronaca, nuovo stop dei treni al nodo di Firenze, iniziato domenica alle 23, durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Trenitalia comunica che sono previsti lavori di manutenzione programmata e che i treni a alta velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. È previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Per i treni Roma-Milano, che vengono stradati via linea tirrenica, sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Il nuovo stop è legato alla fase conclusiva dell'intervento di sostituzione del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino, situato nel nodo ferroviario di Firenze. Il cantiere prevede la posa del nuovo ponte del peso di circa 550 tonnellate in un'unica soluzione. Gli operatori utilizzeranno una gru da 2000 tonnellate dotata di una capacità di sollevamento fino a 1600 tonnellate, configurandosi come uno dei mezzi di sollevamento di maggiori dimensioni impiegati in Europa per tipologie di intervento analoghe. Economia. A quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei Ministri si riunirà quest'oggi alle 17.30. Sono attese misure contro il caro carburanti, mentre le associazioni dei consumatori ribadiscono la richiesta di un nuovo taglio delle accise. Per trovare un valore più alto della benzina self bisogna tornare a inizio ottobre 2023, mentre per il diesel self a metà marzo 2022. E concludiamo con lo sport. Per la panchina azzurra tornano in gioco i nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini, con Stefano Pioli e Raffaele Palladino potenziali outsider dopo che Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale. L'ex centrocampista è infatti al centro della bufera legata ai suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Siete pronti per questa passeggiata nella musica degli anni 70 e 80? Anche oggi, con tante, tante belle canzoni. Ben trovati un'altra volta con i Golden Classic insieme a Marco Edelweiss, colui che vi fa scoprire delle canzoni magari che da tantissimo tempo non riascoltate o più che altro ve le fa riscoprire, magari per qualcuno invece che è giovane all'ascolto, ritmi che magari possono anche piacere ai ragazzi di adesso, ai ragazzi, alle persone che comunque amano sentire la bella musica, quella che io definisco con la M maiuscola.
3: Ben ritrovati su questa radio, ben ritrovati con il Golden Classic e ben ritrovati con tutto quello che seguirà in questo appuntamento. Oggi vi anticipo già che, ci saranno delle canzoni stupende. Volete sapere qual è la prima per aprire il nostro Golden Classic? Ve lo dico immediatamente, anzi ve la faccio ascoltare.

0: mi auguro magari siate anche un po' più giovani, o comunque se siete conciati come me, che insomma siate piuttosto bene, anche perché questa canzone sicuramente ci fa star bene alla grande. Con Wrecking Crew, questa era una canzone da Pixie Dust di qualche tempo fa, era forse il 1980, sì, la canzone era quella che si intitolava Cruising with the Crew.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Go.

quando questa canzone era la più passata nelle radio che facevano questo specifico genere musicale, ero impazzito, perché mi piaceva da matti questa canzone, mi piaceva da matti lei, perché comunque il suo tocco non è male. Grande, grande. L'avete visto su YouTube il video che girava

nel corso di questa canzone. Bella comunque, Young Brown and Peoples con questa canzone che si intitolava Guilty. Nel piccolo promo delle canzoni che tra qualche istante ascolterete c'era anche questa degli Style Council, che non è un grande successone, ma è una gran bella canzone. Arriva immediatamente.

0: fatto pochi album? 4, 5, 2, 4, 6. 6, e poi un paio di raccolti interessanti. Loro sono gli Style Council. Questa era del 1985. Our Family Shop, bellissimo album. Abbiamo sentito With Everything to Lose. Arriveremo alla prima pausa del nostro Golden Classic con una canzone che ci riporta un attimino nel ritmo, quello del Golden. Questa qui, diciamo, la canzone che abbiamo sentito fino a questo punto non è stato un grande Golden, è stata una bella canzone però da ascoltare. Dai, non è detto che noi nel nostro appuntamento dobbiamo solo sentire la musica che sono stati dei grandi hit Golden, cose meravigliose, van bene anche quelle canzoni lì.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Lo ripeteranno ancora per altri minuti, perché questa è la versione bella lunga, quella da 12 inch che usavano tanto tempo fa i DJ in discoteca. Loro sono i Whispers, questa era And the Beat Goes On. Precisazione sulla mia frase di prima, su quella canzone. Anche quella è una bellissima canzone. Ma non era pomposa come quelle che di solito ascoltiamo nel nostro Golden Classic. Ok, giusto per precisare. Appuntamento che comunque è arrivato alla prima pausa. Torneremo tra poco.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80.

0: Quanti bei ricordi intorno a questa canzone. Era il 1981. Lui si chiama esattamente, si chiamava, perché purtroppo è scomparso nel 2000, James Albert Abram, o forse anche noto come Mel Turner, ma noi lo conosciamo con il nome di Jimmy Ross. Questa è stata la sua più grande, unico successo in assoluto, che si chiamava For True Love Affair, canzone che nel 1981, come ho già detto prima, era diventato il pezzo più passato alle radio, era il pezzo più passato in discoteca, perché si ballava questa canzone. Aveva un inizio molto molto particolare, col giro di basso un po' così così. Canzone è arrivata al successo grazie anche a Stefano Puglia e a Luciano Ninzatti, che hanno dato una mano a produrre questa canzone. La sentite qua al giro? Senti che roba. Era indimenticabile questo pezzo qua, anche perché era molto molto simile a questo qui. Sentite un po'? Guarda che accoppiata che vi ho fatto fare oggi, che vi faccio ascoltare. Mamma mia, che brividi! Questi erano due singoli 45, quello di prima, ma anche questo qui. Due grandi canzoni che hanno in comune lo stesso anno, 1981. Canzone che è nel Golden Classic. Lui è Vin Z. La canzone è super famosa, quella che si chiama Funky Bebop.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

cosa hanno in comune queste canzoni che vi ho fatto ascoltare? Lo volete sapere proprio? Gli stessi produttori e lo stesso cantante. Erano un progetto musicale italiano, Vinzi, ma in realtà erano Jimmy Ross, Luciano Linzatti e Stefano Pulga, che avevano fatto questa canzone così per portare avanti il successo che avevano già ottenuto anche con appunto Jimmy Ross con Foster Love Affair, che è stato uno dei pezzi che è andato per la maggiore nel 1981. Cantante che comunque Jimmy Ross ha collaborato anche con un gruppo tipo Keno, conoscete? Loro, esattamente. Va bene, dai, le abbiamo sentite nel nostro Golden Classic, due canzoni che ci hanno fatto rivivere l'atmosfera della musica del 1981, come abbiamo già detto prima, mentre questa prossima canzone ci fa rilassare per un attimo, perché se siete gente con l'orecchio veloce, sicuramente riconoscerete questa canzone, però in una versione un po' più dolce con Dionne Warwick.

0: Vi piace più la versione di Michael Jackson o questa di Dionne Warwick? È un bel quesito. Anche perché sono piuttosto veloci tutte. Forse questa a livello di velocità è un po' più veloce rispetto a quella di Michael Jackson. Però dovrei ricordarmela quella di Michael Jackson. In questo momento ho un po' di confusione. Anche perché sono un po' così combattuto se farvi sentire una canzone o l'altra. No, dai, decidiamo per questa. L'abbiamo già sentita qualche settimana fa, però mi è entrata
1: Golden
0: dentro.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Stavo dicendo che mi è entrata dentro. Mi piace questa canzone, ha un ritmo di quelli affascinanti. Si chiama Both Skies. Ve la devo ripresentare la canzone. Senti che bel ritmo che ha. Va bene, per le nostre Golden Classiche. Ci porterà alla conclusione della

Beh, questa qui era la parte ritmica che i DJ in discoteca utilizzavano per mischiare l'altra canzone, fare un mashup con l'altra canzone. Mashup è un termine attuale, un po' mixare, dai, forse da più dei nostri tempi, anche perché pare che il mashup è una cosa un po' strana che avviene tra due canzoni. Comunque, Prick l'abbiamo trovato, eccolo qua, un grande applauso a questo grande produttore. Dietro a questa canzone, grandi nomi, a partire da Jocelyn Brown, allo stesso Patrick Adams, all'Eroe Burgise e poi Donna McGee. Eh sì, le voci erano anche quelle che suonavano in questa canzone che si chiama Much Too Much, da un album, forse il primo, unico album, che è stato presentato da Patrick Adams sotto il nome di Prick. Grande questa canzone, bella, bella, bella. Siamo nel 1978, grande musica che gira nel nostro Golden Classic. E ora però entriamo nel fantastico mondo del gruppo che si chiamano Electric Light Orchestra.

Dite la verità che state ballando in ufficio con il vostro collega o la vostra collega. Bene, il ballare lento di una volta è una cosa affascinante. È grande. Jeff, insieme a Richard, insieme agli altri, il gruppo Electric Light Orchestra, bella questa canzone. Proprio uno di quei pezzi che fa tanto tanto piacere riascoltare dopo magari un sacco di tempo. Era Need Your Love, attenzione perché torneremo tra poco, dopo l'anno, con una bella canzone insieme a Mr. C.

Avete visto com'è salita? Ha cambiato un attimino. Grande, grande, grande musica. Questo è Norman Connors. Esistono in giro delle versioni di CD che fanno semplicemente un unico CD con due album. Se li trovate in giro, comperateveli. Non faccio pubblicità a nessuno, nessuna casa discografica, assolutamente a nessuno. Però ci sono dei gran bei dischi che sono veramente da prendere, perché guai, mancare certi personaggi nella propria discografia di casa è una grande mancanza. Perché questa base? Perché il Golden Classic con la voce di Marco Del Weis termina qui. Olè, anche oggi abbiamo passato benissimo insieme un'ora. Mi sono divertito oggi perché ho messo delle belle canzoni, mi auguro che vi siano piaciute soprattutto, ma mi dà la possibilità questo Golden Classic di andare a rispulciare dei grandi successi degli anni 70 e 80 che proprio avevo tirato via completamente dalla mia mente. E ogni tanto è bello invece ritornare a sentire queste belle canzoni. Mi auguro

0: Ah, non ha importanza. Quando io mi innamoro di una canzone, la faccio ripassare un sacco di volte. Evelyn Champagne King. Questa è
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Non volevo interrompere Paolo,

0: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 4 minuti.
3: Trump, nuova chance all'Iran, ma pronto ad azioni forti. L'Italia prenota con l'UE il prestito safe per 14,9 miliardi. Malagò in FIGC, Consiglio federale sul CT azzurro. Fuori Pirlo, Maldini e Leonardo si attendono le decisioni tra poco dopo una pausa.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Martedì 28 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto ad una forte azione militare. Assicura Donald Trump, smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence statunitense indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Il segretario della difesa Hegseth intanto nel mirino dei MAGA, con l'accusa di aver lasciato impantanare Trump in Iran, attesa per l'incontro ad alto rischio di oggi alla Casa Bianca con Netanyahu, atterrata a Washington, che cercherà di rinsaldare l'asse contro Teheran. Torniamo in Italia. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito safe dell'UE, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. L'ho annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara al ministro degli esteri Tajani, alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato a Montecitorio. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani. Il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'UE da 150 miliardi di euro, pensato per offrire ai paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. Il ministro della difesa Crosetto ha aggiunto che il SAFE per l'Italia è un'alternativa ai BOT, una scelta totalmente tecnica. Valuteremo quanto utilizzare dei 14,9 miliardi dal punto di vista della convenienza finanziaria. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio. Lo sport, il calcio, il presidente della FIGC Malagò, da oggi è nella sede della Federcalcio di Via Allegri a Roma, senza rilasciare però dichiarazioni. Malagò è al lavoro sul Consiglio federale, oltre alle questioni dell'ordine del giorno è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico della Nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardi dopo appena 16 giorni dalla nomina. In chiusura andiamo in Giappone, un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, questa mattina, ora italiana. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami, classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: E ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: 59 minuti.
1: Trump, nuova chance all'Iran, ma pronto ad azioni forti. L'Italia prenota con l'UE il prestito safe per 14,9 miliardi. Malagò in FIGC, Consiglio federale sul CT azzurro. Fuori Pirlo, Maldini e Leonardo si attendono le decisioni tra poco dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 28 luglio, in studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto ad una forte azione militare. Assicura Donald Trump, smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence statunitense indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Il segretario della difesa Hegseth intanto nel mirino dei MAGA, con l'accusa di aver lasciato impantanare Trump in Iran, attesa per l'incontro ad alto rischio di oggi alla Casa Bianca con Netanyahu, atterrata a Washington, che cercherà di rinsaldare l'asse contro Teheran. Torniamo in Italia. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito safe dell'UE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. L'ho annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara al ministro degli esteri Tajani, alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato a Montecitorio. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani. Il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'UE da 150 miliardi di euro pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. Il ministro della difesa Crosetto ha aggiunto che il SAFE per l'Italia è un'alternativa ai BOT, una scelta totalmente tecnica. Valuteremo quanto utilizzare dei 14,9 miliardi dal punto di vista della convenienza finanziaria. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio. Lo sport, il calcio, il presidente della FIGC Malagò, da oggi è nella sede della Federcalcio di Via Allegri a Roma, senza rilasciare però dichiarazioni. Malagò è al lavoro sul Consiglio federale. Oltre alle questioni dell'ordine del giorno, è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico della nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardi dopo appena 16 giorni dalla nomina. In chiusura andiamo in Giappone. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Questa mattina, ora italiana, la scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità. Lanciato un allarme tsunami, classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla A4 Milano Venezia, code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sempre sulla A4, ma sul tratto milanese, traffico con rallentamenti tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Auto in fila anche sulla Milano Chiasso per l'attraversamento doganale tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Diamo un cenno ai lavori notturni in autostrada. Sulla A9 Milano Chiasso, chiuso dalle ore 22 alle ore 5, il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiuso dalle 21 alle 5 anche il tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati sulla A4 Milano Venezia, code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sempre sulla A4 ma sul tratto milanese, traffico con rallentamenti tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Auto in fila anche sulla Milano Chiasso per l'attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Diamo un cenno ai lavori notturni in autostrada sulla A9 Milano Chiasso, chiuso dalle ore 22 alle ore 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiuso dalle 21 alle 5 anche il tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Trump, nuova chance all'Iran, ma pronto ad azioni forti. L'Italia prenota con l'UE il prestito safe per 14,9 miliardi. Malagò in FIGC, Consiglio federale sul CT azzurro. Fuori Pirlo, Maldini e Leonardo si attendono le decisioni tra poco dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto ad una forte azione militare. Assicura Donald Trump, smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence statunitense indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Il segretario della difesa Hegseth intanto nel mirino dei MAGA, con l'accusa di aver lasciato impantanare Trump in Iran, attesa per l'incontro ad alto rischio di oggi alla Casa Bianca con Netanyahu, atterrata a Washington, che cercherà di rinsaldare l'asse contro Teheran. Torniamo in Italia. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito safe dell'UE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. L'ho annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara al ministro degli esteri Tajani, alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato a Montecitorio. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani. Il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'UE da 150 miliardi di euro pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. Il ministro della difesa Crosetto ha aggiunto che il SAFE per l'Italia è un'alternativa ai BOT, una scelta totalmente tecnica. Valuteremo quanto utilizzare dei 14,9 miliardi dal punto di vista della convenienza finanziaria. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio. Lo sport, il calcio, il presidente della FIGC Malagò, da oggi è nella sede della Federcalcio di Via Allegri a Roma, senza rilasciare però dichiarazioni. Malagò è al lavoro sul Consiglio federale. Oltre alle questioni dell'ordine del giorno, è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico della nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardi dopo appena 16 giorni dalla nomina. In chiusura andiamo in Giappone. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, questa mattina, ora italiana. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità. Lanciato un allarme tsunami, classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time, come sempre a quest'ora ci sentiamo, vi accolgo nella nostra puntata perché ci sono tante cose belle che ci aspettano, amici miei. In quest'ora che passeremo insieme assolutamente ci sarà una marea di grandissimi brani, bella musica, gli anni 70, 80, 90, i successi italiani e anche internazionali ovviamente. Due appuntamenti con Disco Estate, due appuntamenti con Radio Punto Classic che regala sempre i bellissimi brani degli anni 70 e che ci fanno stare bene, e ci saranno anche i nostri argomenti che vi faccio scoprire tra qualche istante. Allora, per non aspettare troppo perché non c'è tempo da perdere, ovviamente vogliamo iniziare a divertirci e a godere la bella musica, e allora facciamolo subitissimo con il primo brano di Aaron, si chiama Falene, così si intitola, e allora buon ascolto, buon divertimento.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Ecco, ecco, questo è il brano che ci piace. Con questo brano abbiamo aperto la nostra puntata, il brano di Aaron Falene. Allora, se dovessimo parlare del mondo dei sogni, è un mondo, diciamo, molto misterioso, talvolta spaventoso magari, ma molto molto interessante in realtà, perché c'è chi si ricorda i propri sogni, chi no. Quelli che hanno un sonno profondo di solito non se li ricordano per niente, ma se riuscite a ricordare qualcosa è sempre molto interessante cercare di magari analizzare il significato. L'ho fatto anche voi? Beh, io ogni tanto sì, magari ci penso, ma non dobbiamo pensarci troppo però, perché spesso i nostri sogni non hanno nessun significato importante. Ogni tanto capita invece di scordare completamente il proprio sogno e poi ricordarlo proprio nel momento in cui si realizza nella vita reale. Pensate un po', in un modo o nell'altro potrebbe anche realizzarsi e lo capiamo solo dopo. In ogni caso, che ci crediamo o meno, prima o poi ci pensiamo ai nostri sogni, anche per un attimo, così, per curiosità. Tra poco vi sveleremo cosa significa uno dei sogni più ricorrenti. Restate con noi. Wow!

Come promesso, torna puntualmente il nostro appuntamento con il Radio.Classic. Abbiamo ascoltato Tino Charles, I Love to Laugh, grazie a questo bellissimo appuntamento, e abbiamo fatto il salto nel passato, negli anni 70, come sempre che ci piace farlo, assolutamente. Ma i nostri sogni, c'è chi crede, chi no, ma è sempre curioso sapere, o capire almeno, cosa potrebbero significare. Magari niente, perché in tanti casi è così, infatti non significa assolutamente nulla di importante, ma in alcuni sì invece, soprattutto se stiamo parlando dei sogni ricorrenti che capitano spesso. Per esempio, io spesso ho sentito dire da tanti che hanno sognato un tradimento, di essere tradite. Sicuramente non è un sogno bellissimo che uno vorrebbe vedere, ma non significa per forza che saremo traditi nella vita reale, perché secondo gli psicologi è un messaggio dell'inconscio, che magari siamo un po' insicuri di noi, potrebbe essere questo. Poi di solito se sogniamo qualcosa di brutto vuol dire che abbiamo paura di questa cosa accada, ecco. E lì dovete analizzare voi stessi: come mai avete questa paura? Non vi sentite all'altezza del vostro partner, o appunto siete un po' insicuri di voi? In questo caso potrebbe bastare qualche training per l'autostima, però potrebbe essere che siete voi che tradite nel sogno. Anche un sogno così potrebbe capitare, il che significherebbe che è il vostro desiderio per la libertà, quindi avete qualche desiderio di essere più liberi, non per forza che volete tradire il partner, ovviamente. Quindi il sogno non ha mai un significato quello che vedete proprio nel sogno, quasi mai, quindi va interpretato sempre. E comunque lì dovreste cercare di capire voi stessi quale libertà volete e come mai avete visto questo sogno, perché i nostri sogni spesso sono semplicemente o le nostre paure o i nostri desideri, e di solito è così.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Abbiamo appena ascoltato grandissimi Huey Lewis and the News. Avete sicuramente riconosciuto le loro voci e il brano si intitola Trouble in Paradise. In realtà l'album, il loro album si chiama proprio così, Huey Lewis and the News, proprio come loro, e questo è il brano che fa parte proprio di questo album. Amici miei, allora, siete su Radio Punto, come sempre siete sintonizzati bene, perché questa è la radio che dovete ascoltare. Sono Lilia e abbiamo appena scoperto che i nostri sogni non sono proprio quello che pensiamo noi, cioè il significato non è mai così come lo vedete nel sogno, anzi va interpretato che, ad esempio, se sognate di essere traditi, non vuol dire che sareste traditi, no, assolutamente no. Magari potrebbe essere che avete paura che queste cose accada, oppure non vi sentite abbastanza sicuri di voi, insomma ha un altro significato, e quindi prima di tutto non dovete avere nessuna paura, così non vedrete i brutti sogni. Questa è la prima cosa da fare, anzi è la cosa basilare, la cosa principale della vita è essere sempre positivi, avere questo mood positivo, così tutto andrà bene, fidatevi. Su questa nota noi dobbiamo fermarci, ma solo per qualche istante. Radio Punto vi promette che Slow Time torna tra pochissimo, e anche io, Lilia, ve lo dico. E adesso ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia. Ci sentiamo tra pochissimo.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, apriamo con un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, con incolonnamenti tra Trezzano sul Naviglio e Opera in direzione dell'Autosole. Sulla 4 Milano Venezia code per un veicolo in panne tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Sul tratto milanese della 4 traffico con code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultimo direzione. A Bergamo traffico intenso sull'asse interurbano con code tra Curnasco e Bonate Sopra verso Lecco. Diamocene ai lavori notturni in autostrada sulla 9 Milano Chiasso, chiuso dalle ore 22 alle ore 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiuso dalle 21 alle 5 anche il tratto milanese della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ma che meraviglia, è proprio la voce di Ellie Goulding ad aprire la nostra seconda parte, amici miei, con il suo brano Let It Die. L'abbiamo ascoltato con tanto piacere, e il piacere è doppio perché Slow Time continua. Sono Lilia e ci aspettano ancora tante cose belle, carine e molto interessanti. Per ascoltarci in tutto il mondo sapete cosa dovete fare? Basta andare sul nostro sito radio.it, cliccate su una delle due iconcine che vi usciranno subito appena entrate nel sito. Se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video, quindi vedrete anche le nostre bellissime facce. Se cliccate su quella a sinistra ci ascolterete solo in audio. Ma poi c'è anche ovviamente il DAB Plus, grazie al quale potete ascoltarci in tutta Lombardia. Oppure cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15. Allora, per continuare alla grandissima, possiamo direi proseguire verso il nostro prossimo brano, anzi prossimo appuntamento con Radio.Classica, che torna proprio ora con la nuova sorpresa direttamente dagli anni 70. Buon ascolto.

Sì, sì, sì, sicuramente, mamma mia. Stavolta Radio Punto Classic proprio ha superato se stesso. Abbiamo tirato fuori questa perla degli anni 70, Pink Floyd, sono proprio loro, Another Brick in the Wall, ovviamente avete già riconosciuto questo celebre brano. Amici miei, quando comunque si tratta dei vestiti, lo sapete anche voi che non è sempre così semplice scegliere. Ad esempio, immaginate che siete al centro commerciale e dovete comprarvi dei vestiti, quanto tempo ci mettete di solito? So che state pensando che le donne sono sempre molto più lunghe degli uomini, ma sapete che vi dico? Non è detto, non è detto, perché dipende dalla persona in realtà, dal carattere, perché ci sono anche degli uomini che ci mettono tanto a scegliere comunque dei vestiti da comprare. Ma poi non è un compito così semplice, se ci pensate, visto che è una spesa, vogliamo farla valere, giustamente vogliamo che ci stia perfettamente quel vestito che stiamo pagando. Certo, ognuno di noi ha dei colori preferiti, quindi scegliamo innanzitutto i vestiti di quei colori, quindi già lì risparmiamo la fatica di scegliere il colore magari. Ma sono le persone che scelgono un colore sono di un certo tipo di carattere, ma come sono? Ad esempio, le persone che preferiscono il rosso, o quelli che preferiscono il marrone o altri colori, e come sono? Tra poco lo scopriamo, restate con noi.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

un brano leggendario dopo l'altro. Stavolta abbiamo tirato fuori il successo di Prince, Let's Go Crazy. Siamo andati negli anni 90 per ascoltarlo. E comunque i colori, dicevamo, i colori che scegliamo per i nostri vestiti dicono tanto della nostra personalità. In realtà, voi che colore preferite per i vostri capi dell'armadio? Perché immagino ne avete più di un colore preferito. Però forse c'è proprio quel colore che vi piace più di tutti gli altri. Se vi piace tanto il nero, ad esempio, è il simbolo dell'eleganza, sempre, in qualsiasi stagione, anche adesso in estate, fidatevi. Infatti lo so che sono tante persone che preferiscono il nero anche in estate. Vuol dire che siete persone riservate e preferite di più far sfoggiare la vostra personalità invece dell'apparenza, così ci dicono i ricercatori. Se invece vi piace il blu, gli esperti dicono che siate le persone calme e avete tanta fiducia nelle persone. Invece marrone vuol dire che siete persone perspicaci e intelligenti, almeno così sempre ci dicono i ricercatori. Ma non possiamo non parlare del rosso, ovviamente. Il rosso è il colore dell'amore, della passione. Siete sicuramente persone vivaci e allegre. E la stessa cosa si può dire di persone che amano il giallo e l'arancione. Il bianco invece è di solito preferito da persone precise e ordinate. E ci siamo dimenticati qualche colore? Beh, certo, ce ne sono tanti, ma quelli che abbiamo nominato di sicuro piacciono a tanti di noi, quindi sicuramente avete scoperto qualcosa in più sulla vostra personalità oggi. Mi sa proprio di sì.

0: questo brano sicuramente vi ricordate, l'abbiamo ascoltato grazie al nostro appuntamento con Disco Estate. Gangnam Style, ovviamente, lui il brano, e sapete chi sono? Loro sono, anzi è lui, perché è il cantante sudcoreano Psy. La canzone è stata pubblicata già nel lontano 2012, il 15 luglio del 2012, pensate un po', come singolo principale del suo sesto album in studio, Psy 6, Six Rules, parte 1. Il termine appunto Gangnam Style, che cos'è? È un neologismo che si riferisce allo stile di vita dei nuovi ricchi, associato al quartiere di Gangnam a Seoul. Quindi di questo parla questa canzone praticamente. Adesso lo sapete, anche io. Allora, amici, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo un po' di cose interessanti. Abbiamo scoperto com'è il vostro carattere, almeno da quello che ci dicono i ricercatori, in base al colore che scegliete per i vostri vestiti. E comunque su questa nota noi possiamo solo sognare che Slow Time torna, perché purtroppo per il momento abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento, come sempre, di questa serata, che sia piacevole. Noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Punto, dalle ore 18. Buona serata, a domani, ciao.
1: Ascoltaci su Radio Internet.

0: e 57 minuti.
1: È arrivata la svolta per la panchina azzurra. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale. Scontro nella maggioranza sul prestito europeo, safe da quasi 15 miliardi destinati agli investimenti nella difesa, crollo record delle nascite in Italia, tornano a far discutere le condizioni delle carceri italiane. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È arrivata la svolta per la panchina azzurra. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico. Ad annunciarlo al consiglio FIGC è stato il presidente Giovanni Malagò. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Intanto da Parigi arriva un'altra grande novità. Zinedine Zidane è il nuovo selezionatore della Francia al posto di Deschamps. In politica, scontro nella maggioranza sul prestito europeo safe da quasi 15 miliardi destinato agli investimenti nella difesa. Dopo gli annunci del ministro degli esteri italiani arriva la frenata della Lega con il senatore Claudio Borghi, che precisa: nessuna decisione è stata presa, l'ultima parola spetterà al Parlamento. Per ora si tratta solo di una manifestazione di interesse. Crollo record delle nascite in Italia. Secondo il dossier Natalità 2026 realizzato con l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini. Si tratta del minimo storico dal secondo dopoguerra, con il tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Più del 60% degli intervistati dichiara di aver rinunciato ad avere figli a causa di ostacoli economici, lavorativi e sociali. Tornano a far discutere le condizioni delle carceri italiane. Il procuratore di Palermo De Lucia lancia un nuovo allarme denunciando come i mafiosi riescono a procurarsi i telefoni cellulari a poche ore dall'ingresso in cella. Intanto sul fronte sovraffollamento il ministro della giustizia Nordio ha incontrato l'ex sindaco Gianni Alemanno, da poco fine pena, per affrontare la verifica degli spazi e dei benefici per detenuti. Pillola di televisione, si chiude l'era Sciarelli. A chi l'ha visto sarà Raffaella Griggi, storica giornalista della redazione del programma di Rai 3, a prendere il testimone per la nuova edizione in partenza il 23 settembre. La Rai parla di una scelta all'insegna della continuità e dei valori storici del format. Triste epilogo per una delle piazze storiche del calcio italiano. Nel giorno del 70° compleanno del presidente Massimo Cellino, il tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. Si chiude così, dopo le recenti esclusioni dai campionati professionistici, la storia di un club glorioso durata ben 114 anni tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla 4 Milano-Venezia si rallenta per il traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla 4 code per un incidente tra Monza e Milano Est verso Torino. Ancora trafficata la tangenziale nord, con code tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Diamo un cenno ai lavori notturni in autostrada. Sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso dalle ore 22 alle ore 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Chiuso dalle 21 alle 5 anche il tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

0: meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola con l'anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera in parziale sconfinamento sulle prealpi e un po' più di variabilità sempre sulla Sicilia con la possibilità ancora di qualche fenomeno sparso. Temperature massime in aumento con calde d'afa in intensificazione, specie sul versante tirrenico, settori interni del centro e pianure del nord. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray, provincial park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il 4 novembre 1980, l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: 7 e 58 minuti.
1: Malagò ufficializza Mancini nuovo CT della nazionale, Ranieri direttore tecnico. Terremoto, un sisma di 6.8 nel sud del Giappone, diverse vittime nel centro commerciale danneggiato. Tajani, prenotati quasi 15 miliardi col safe, entro l'anno decideremo l'utilizzo. Orrore in Francia, trovati i corpi di 5 neonati nascosti dentro scatole di cartone. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Abbiamo la notizia, l'ufficializzazione, Roberto Mancini è il nuovo CT azzurro, Ranieri ha accettato di essere il direttore tecnico dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo, la FIGC riparte da Mancini e Claudio Ranieri che sarà il nuovo direttore tecnico. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Una violenta scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone meridionale vicino alla città di Kumamoto. Secondo i sismografi l'evento è stato a una profondità di 10 km. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami che è stata poi revocata 2 ore dopo il sisma. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Il corpo senza vita di 5 neonati sono stati ritrovati dentro alcune scatole di cartone in casa di una coppia Orange nel sud della Francia. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, la donna avrebbe partorito lunedì. Il marito era assente quando la donna si è recata in ospedale per dolori addominali e avrebbe deciso di frugare dentro alcune scatole in casa dopo una discussione sul loro contenuto. Si sta per spalancare di nuovo una settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media, con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Così, si riporta l'ANSA, Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, 4 ondate sono tante, siamo ben al di sopra della media degli anni passati, anche per quanto riguarda le temperature. Ed è tutto, buona serata e buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera in parziale sconfinamento sulle prealpi e un po' più di variabilità sempre sulla Sicilia con la possibilità ancora di qualche fenomeno sparso. Temperature massime in aumento con calde d'afa in intensificazione, specie sul versante tirrenico, settori interni del centro e pianure del nord. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati, incidente sulla 8 Milano-Varese con incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Scorrevole la circolazione sul resto della rete viaria della Lombardia. Diamo un cenno ai lavori notturni in autostrada sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso dalle ore 22 alle ore 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione direzione di Milano. Chiuso dalle 21 alle 5 anche il tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Quando

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.

Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalene. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Chi ha visto Vita di P ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua. Che lo stesso attore protagonista ha così commentato: «Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa».

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli Yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: sono 20:55.
1: È arrivata la svolta per la panchina azzurra. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale. Scontro nella maggioranza sul prestito europeo, safe da quasi 15 miliardi destinati agli investimenti nella difesa. Crollo record delle nascite in Italia. Tornano a far discutere le condizioni delle carceri italiane. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È arrivata la svolta per la panchina azzurra. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico. Ad annunciarlo al consiglio FIGC è stato il presidente Giovanni Malagò. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Intanto da Parigi arriva un'altra grande novità: Zinedine Zidane è il nuovo selezionatore della Francia al posto di Deschamps. In politica, scontro nella maggioranza sul prestito europeo safe da quasi 15 miliardi destinato agli investimenti nella difesa. Dopo gli annunci del ministro degli esteri Tajani, arriva la frenata della Lega con il senatore Claudio Borghi, che precisa: nessuna decisione è stata presa, l'ultima parola spetterà al Parlamento. Per ora si tratta solo di una manifestazione di interesse. Crollo record delle nascite in Italia. Secondo il dossier Natalità 2026 realizzato con l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini. Si tratta del minimo storico dal secondo dopoguerra, con il tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Più del 60% degli intervistati dichiara di aver rinunciato ad avere figli a causa di ostacoli economici, lavorativi e sociali. Tornano a far discutere le condizioni delle carceri italiane. Il procuratore di Palermo De Lucia lancia un nuovo allarme denunciando come i mafiosi riescono a procurarsi i telefoni cellulari a poche ore dall'ingresso in cella. Intanto sul fronte sovraffollamento il ministro della giustizia Nordio ha incontrato l'ex sindaco Gianni Alemanno, da poco fine pena, per affrontare la verifica degli spazi e dei benefici per detenuti. Pillola di televisione, si chiude l'era Sciarelli. A chi l'ha visto sarà Raffaella Grigi, storica giornalista della redazione del programma di Rai 3, a prendere il testimone per la nuova edizione in partenza il 23 settembre. La Rai parla di una scelta all'insegna della continuità e dei valori storici del format. Triste epilogo per una delle piazze storiche del calcio italiano. Nel giorno del 70° compleanno del presidente Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. Si chiude così, dopo le recenti esclusioni dai campionati professionistici, la storia di un club glorioso durata ben 114 anni tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, vi auguro una buona serata.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

0: 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

look at that.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: You understand everything?
1: Sure.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: The time has come when we may run to the hills, the mills and search for a thing we call fun.

0: 54 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

one will find which way to go.